0: se tu drammatizzi troppo.
1: Qui non mi sento ridicola davanti a tutti.
0: Luisa, it's only a farce.
1: My life is not a farce.
0: Luisa, it's only a film, capisci? Solo un film.
1: Solo un film. La mia vita è solo un film. Il nostro amore è solo un film.
0: Luisa, you're taking this too seriously.
1: Ma hai tradito il nostro amore.
0: Va bene, va bene, va bene. You feel betrayed. I'll cut the scene from the film.
1: But not from here.
0: Luisa, listen to me. As an artist, I have to use everything in my life. Everything.
1: Fine. Use it. But use it well, huh?
0: Luisa.
1: No, no more.
0: Luisa.
1: Basta. Va a lavoro.

0: duplicity of Tammany Hall. You can change it all. Go use the ballot box and cast your spell. Come next election day, the name's LaGuardia. L-A-G-U-A-R-D-I-A. L-A-G-U-A-R-D-I-A. Attenti.
1: Attenti.
0: Chi sta bevoglio di A-T-T-A-N-T-E a Tammany. Che fesse bevo fa? Venite tutti quanti e canon fatte vengana.
2: A Tammany, bravo la Guardia!
0: Ich bin LaGuardia.
3: I'm Mr. LaGuardia.